0: 101.5 FM. The best and the best.
1: Nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo lato di orun ni abini bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB radio.
2: Washington IB radio.
1: Splash Eddie Cotta radio. 105.5 FM.
3: 105.5 FM.
1: Splash. Numero uno.
2: Numero uno.